0: gikorane akaba ari yo gusakara ingoro y'Imana
1: cyo gikorane gikazira kugenekereza rya 10 ukwezi kw'icumi uyu mwaka nyine turimo igihe cy'isaha 5 z'agatondo kandi gikazobera aho nyine kw'iryo shingiro rya